sul ritmo oscuro di una danza piena di sogni e di sapienza. La donna accoglie i suoi ricordi, anche i più stupidi.

capire con l'arte il vivere e il morire su antichi applausi a fior di pelle.

altre abitudini, alle tue latitudini, non ci sono margini, per me soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa.

transatlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire. E un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. Un transatlantico di carta ti regalerò e un aeroplano a vela. Ed un pilota con gli occhiali lo piloterà da questo a un altro cielo. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure. Di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure. Di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. Una bandiera senza segni ti regalerò quando dovrai partire. E il vento forte di Levante la sventolerà che si potrà vedere. Una bandiera senza segni ti regalerò e una clessidra d'oro. Quando la sabbia del deserto la trascorrerà ti potrai riposare. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure. Quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure. E quando il vento e il tempo dicono di no non si può più tornare. Un transatlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire. E un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure. E quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure. Di quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. Ah, a un canarino canterino domesticherò per le giornate scure. Di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino canterino domesticherò per le giornate scure. Di quando il vento e il tempo dicono di no non si può più

stringimi, stringimi, parlami, abbracciami. Abbracciami, abbracciami.

sarà innocente miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste al vomito e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

possibili, così cosa? Ripropongo la giacca nuova e per la strada la gente fa: guarda, guarda che giacca nuova, sembra la fodera di

varietà. Sono uno con la giacca nuova, questa è l'unica verità. Così si offendono e si rivoltano e ti sgambettano. Sarà, sarà, poi dopo un attimo

Ξέρει τα γραμμόφωνη σαν Woody Woody. Ho ballato un po' con tutti, lo sai. Gente nuova, gente vecchia, lo sai. Smoothie, smoothie.

adesso sa dire sono così. Udi, udi. E trascina al largo senza pietà. Chi non sa nuotare mai imparerà.

pesce da friggere, bambola, sono pazzo di te, bambola, com'è inutile dirtelo, bambola, ma è più forte di me, bambola. Sono nato per perdere, ciondola,

passa di qui come un incantatore, brucia un sogno e vuoto è il suo splendore.

paura, lo capivi anche tu. Bambola, meritava anche lei dirlo. Bambola, e non sorriderci su.

invisibili, così cos'ha? Ripropongo la giacca nuova e per la strada la gente fa: guarda, guarda che giacca nuova, sembra la fodera di un sofà. Basta resistere,

Stefa, vedi, vedi che giacca nuova, forse uno del varietà più che carezze, vuole certezze, il mondo vuole certezze.